Petro Morianka. Eppure, torna, o Bielański, alle fonti. Mescola le tue acque, trascina rocce, sassi, con l'anima tutta afferra, vimini, travi, ritorna ad Ainik. Se io potessi essere te, solo che io non sono te, e tu non sei me. Tu hai vissuto più a lungo, tu da più tempo mormori, che senz'altro sai che non torni. Sicuramente sai, è impossibile vivere dalla morte alla nascita. Eppure il Bielański potrà anche così cercare un pugno di speranza su una grande vuota terra.

Paweł Stefanowski. Tu sei come il vento, accovacciato sotto il cespuglio, nascosto sotto un ombrello di ragnatela. So cosa provi e al tocco della mia mano, in una piccola tempesta, voli via.